0: 吴家姐，咁至多我以后都唔去琵琶行啦。你唔使一见亲我就闹，闹完又喊，咁样做姐弟有咩趣啫？
1: 我教完未，闹完未呀？咁冇规矩，咁快就想翻入书斋啦？
0: 吴家姐，你教完未？你闹完未啊？
1: 未咯。